0: just like a song when we were young.
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te.